0: l'applicazione della Sound Eco.
1: Negative, there should be one on Andrews in St. Paul.